Lapona porna tum, jera mangchula penalali risanto penkilun lunatum, ardrig long tangla. Adun tu. Donisoring tira penalali risanto penkilun lun, okang hon karbido an pulma solunatum, ardrig long potante, ardrig sinang.